Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: d'amore.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Sognavo per noi una vita come tanti, uscire fuori con il freddo.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Onda Libera, Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: potremmo dire che succede sempre tutto per una ragione. Benji, Fede e Annalisa, tutto per una ragione, a chiudere la notte di Radio Onda Libera, la radio che suona il miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre, tutto il giorno, tutti i giorni. Tra poco, dalle 7, sarete in mia compagnia fino alle 12 per passare insieme questo sabato mattina che ovviamente ci aspetta e vede protagonisti anche voi. Tutto è pronto, guardate l'orologio, le 6:57.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50.

0: 900 a Frosinone, via De Montirepini, chilometro 5 e 600.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
7: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
6: La spesa intelligente.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è.
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
12: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 20 01.
13: Onda Libera.

Basta una notte di tuoni e fulmini, un po' di gradi in meno, gli UEM alla radio ed è subito Natale. Buongiorno! Bentrovati su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music con Andrea Paglia, Darvilla. Buongiorno in questo sabato 19 di settembre, sono 5 minuti dopo le 7. Saremo insieme per tutta la mattinata in una prima parte più informativa e giornalistica fino alle 9, una seconda parte dalle 9 alle 12 più goliardica e godereccia. Come sempre, tanti sono gli appuntamenti che scopriremo insieme nel corso della mattinata. Tra i primi avremo tra poco alle 7:15 l'almanacco e il meteo. Andremo a dare uno sguardo a quanto accaduto nella storia in questo 19 di settembre e poi guarderemo le previsioni del tempo, leggeremo le previsioni del tempo per il weekend, dando anche un piccolo sguardo a quelle che potrebbero essere le previsioni per la prossima settimana. Poi alle 7:30 la viabilità, le prime pagine dei giornali, insomma di carne al fuoco come ogni sabato mattina ce n'è molta e come sempre aspetto i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, sempre lo stesso, memorizzatelo, 333 222 7992. Come sempre grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend.

Bingo e Spingo, Marco Mengoni e Angelina Mango prima, e Tiziano Ferro con appunto Fingo e Spingo su Onda Libera, 7:13 minuti. Buona giornata, buon sabato 19 di settembre, con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Andiamo subito a leggere quello che è l'almanaco di questo 19 di settembre. Ullala, facciamo gli auguri a chi porta il nome di Gennaro, perché oggi si festeggia San Gennaro, vescovo e martire, quindi auguri a tutti, Gennaro all'ascolto, buon onomastico. Accadde oggi 1982, 44 anni fa, attenzione, perché in una discussione su come esprimere il proprio stato d'animo online, il professore Scott Feilman, ingegnere informato della Carnegie Mellon University, posta un messaggio in codice. Che cos'è la prima emoticon utilizzata per quanto riguarda il tempo moderno? Composta da due punti, un trattino e una parentesi tonda chiusa. Il vecchio modo dello smile da leggere in modo inclinato. Lo ricordate? Lo utilizzavamo sicuramente noi degli Anta, che utilizzavamo i primi cellulari proprio per esprimere un nostro stato d'animo. Nasceva, pensate, la prima emoticon 44 anni fa, era il 1982. Sono nati in questo giorno, 1941, Mariangela Melato, 85 anni fa. Nel 1948 Jeremy Irons, 78 anni fa, nato a Cowes, nell'isola di Wight, nel sud-est dell'Inghilterra, e tra le star di Hollywood, anche se la prima passione, lo ricordiamo sempre, per lui è stato il teatro. Nel 1963 nasceva, anche 63 anni fa, Alessandra Martinez, cugina, pensate, di secondo grado della modella ex premier Dame Carla Bruni, che sin da piccola vive in Francia, dove studia e lavora danza come dove lavora e studia danza come ballerina in numerosi spettacoli. 1963 per Alessandra Martinez. 7:14 minuti, diamo a questo punto uno sguardo a quelle che sono le previsioni del tempo per oggi e per la giornata di domani. Sabato parzialmente nuvoloso al nord, ancora instabile, piogge sparse al centro e al sud, con una variabilità spiccata soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Per quanto riguarda la domenica, tempo in miglioramento da nord a sud, non mancheranno punte ancora oggi di 29-30 gradi su alcune città del sud. Per quanto riguarda la prossima settimana, inizierà con l'alta pressione, poi il tempo dovrebbe nuovamente peggiorare a partire da metà settimana, esattamente intorno a mercoledì, giovedì prossimo, nuova perturbazione in attivo sull'Italia. Beh, siamo in autunno, stamattina ce ne siamo accorti, notte di tuoni e fulmini almeno dalle nostre parti, in provincia di Roma, ma credo un po' su tutta la regione la notte sia stata tempestata di fulmini. Mine Celentano, con piacere, questa è

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Sombra, My Body Isn't Ready su Onda Libera 727. Veloci i primi saluti di giornata. Ciao Margherita, buona giornata. Buongiorno ragazzi, buongiorno anche a Anna Rita. Buongiorno Andrea, buon fine settimana. Grazie Anna Rita, buon fine settimana anche a te. C'è anche Antonella, ciao Antonella, buongiorno. C'è ovviamente Giovanna, brava Giovanna. Ciao Gio, buona giornata anche a te. Poi c'è il Good Morning di Sabrina, tutte impegnate, vedo, in varie attività, colazioni, cappuccini, brioche. Grazie per seguirci e soprattutto come sempre per averci scelto quale colonna sonora della vostra giornata, che sia di lavoro, di relax. Raccontatecela attraverso un numero WhatsApp, sempre lo stesso, memorizzatelo: 333-222-7992. Questo è il numero da utilizzare. Buongiorno a chi ci segue in FM sui 99.97.100, in DAB a Roma e Latina. Salutiamo tutti gli amici di Roma e Latina proprio che in questo momento ci stanno seguendo in DAB. Magari raccontateci com'è la situazione dalle vostre parti, com'è la situazione meteorologica, perché sono curioso, perché ho letto temporali localizzati, quindi voglio proprio sapere dove sono localizzati questi temporali. Questa è Onda Libera.

0: Onda libera.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 27.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Palestrina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
4: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
5: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
4: Sono iniziate le offerte Back to School al Camaleonte di Palestrina, valide fino al 30 settembre. Sconto del 10% tutti i dizionari, prezzi imbattibili su pastelli e pennarelli Giotto, tutta la nuova collezione Colorbook e tanti altri prodotti per tutte le scuole elementari, medie e superiori. Il Camaleonte, via Prenestina Nuova 46, Palestrina.
5: Per tutto il mese di settembre siamo aperti anche la domenica mattina.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Info 06 952 55 96.
7: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
10: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
11: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
12: Onda Libera.

Tra poco andremo a leggere quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Intanto vi do una notizia battuta, l'ultima notizia battuta da tutte le agenzie: addio a Sandro Mazzola, il centrocampista trasformato in attaccante da Herrera, figlio di Valentino del Grande Torino, la leggenda del calcio italiano. Si è spenta questa notte all'età di 83 anni, figlio proprio del mitico Valentino, è stato l'uomo simbolo del grande Inter di Herrera. Addio a Sandro Mazzola, aveva 83 anni. 7:39 minuti, diamo uno sguardo a quelle che sono le condizioni viabilità nel centro Italia. Non ci sono segnalazioni per quanto riguarda il traffico in autostrada, così come regolare il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, regolare anche in città a Roma e Latina. Fate attenzione alla pioggia presente su molti tratti tra Chiusi e Ceprano.

È inutile che cantiate a bassa voce perché vi vedo che siete in macchina e state strillando questa Giulia di Jenny Togni dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera 1984, proprio per questa Giulia di Jenny Togni, versione poi remixata addirittura da DJ Lasa insieme a Gabri Ponte nel 2003. Noi l'abbiamo riascoltata con molto piacere, Jenny Togni con la sua Giulia. Tra poco andremo a leggere quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Voglio ancora rinnovare a tutti il buongiorno e grazie per aver scelto Radio Onda Libera, la radio che suona il miglior mix.

Bastiglia su Onda Libera. Quando mancano pochi minuti alle 8 andiamo a leggere quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Come letto c'è l'addio a Sandro Mazzola, il centrocampista trasformato in attaccante da Herrera, morto a 83 anni, è la notizia che viene riportata sulle home page dei maggiori, ripeto, quotidiani nella loro edizione online. Si parla ancora di Trump che firma la legge che impone sanzioni a Mosca, la Russia è chiamata al voto. Per quanto riguarda la cronaca, la brutta storia dello studente delle medie che accoltella l'insegnante e tenta di trasmettere online l'aggressione, abbiamo sentito ieri tutti la notizia scioccante di quanto accaduto a Roma. Poi c'è ancora la situazione maltempo e allerta gialla su 6 regioni, tempeste e violenti temporali, un po' quello che ha colpito la nostra regione durante la notte. Poi la notizia relativa ad Alessandro Di Battista: sto molto meglio, finalmente sono a casa. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto. Nei prossimi giorni poi ha dichiarato di raccontare quello che sarà il percorso che dovrà seguire. Queste sono le principali notizie riportate sulle home page dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Un po' in ritardo, scusa, chiudiamo l'ora, ci pensa Marco Masini.

0: Enrico Masini, l'uomo volante, a chiudere la nostra prima ora, mi auguro passata piacevolmente insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, le 8:02.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti.

0: quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
3: Grande richiesta, si replica domenica 20 settembre ore 17 l'Auditorium Pierluigi di Palestrina, ospita di nuovo la magia di Cantastelle, con un pubblico speciale al nostro fianco, le associazioni del territorio per ragazzi e adulti con disabilità. Un pomeriggio di grande musica con Andrea Perrozzi, Pino Iodice, Alessandro Sanna e Salvatore Mennella. Parte del ricavato andrà a sostenere il reparto pediatrico dell'ospedale di Palestrina. Ingresso con contributo minimo 10 euro. Ridotto a 5 euro per i ragazzi disabili. Posti limitati. Prenota su WhatsApp al 338 36 06 787.
4: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
5: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello.

0: condizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Domenica 20 settembre, Palestrina si tinge di rosa per la Walk for the Cure. Appuntamento alle ore 15 in piazza Santa Maria degli Angeli per la camminata e DJ set. Puoi ritirare il tuo kit da Intimo Lusi in viale Ungheria 31 o al bar Cardellone in via Pedemontana 66 a Palestrina. Tutto il ricavato è devoluto a Comen Italia.
3: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
3: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
4: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Onda Libera.

Morrison insieme a Nelly Furtado, Broken Streams, su Onda Libera, 8-12 minuti, ancora buon sabato 19 di settembre, questo è l'ingresso nella nostra seconda ora. Seconda ora che vi vedrà ancora protagonisti attraverso i vostri WhatsApp 333-222-7992. Nel corso della prossima ora avremo anche un collegamento, un ospite eccezionale stamattina, Anthony Pett, che ci racconta, il noto conduttore televisivo, che ci racconterà di una bella sua iniziativa nel corso della prossima ora qui sulla radio che suona il miglior mix, con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 12. Siamo pronti per iniziare una nuova ora e lo facciamo con la nuova di Ultimo.

Foglio, Marco Mengoni su Onda Libera. Tra poco parleremo anche della quinta giornata di Serie A che ha avuto il suo inizio ieri sera con l'anticipo tra Monza e Sassuolo, finita per 2-1 a favore del Monza. Oggi in campo altre partite, tra l'altro una tra le più importanti è quella tra Roma e Inter, che si disputerà proprio oggi pomeriggio alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma, e di questo e di altro parleremo nell'appuntamento con lo sport, leggendo quella che è il programma per questa quinta giornata di campionato, che potrebbe lasciamo stare. Caparezza!

Achille e Lauro, la città degli angeli su Onda Libera 8:27. Vi ricordo che tra poco avremo anche in collegamento il noto conduttore televisivo Anthony Pett, che ci racconterà di un progetto, di un lavoro che porterà a conoscere un'importante situazione, un importante impegno civile e sociale più tardi in collegamento qui su Onda Libera. Intanto però devo parlarvi della quinta giornata di campionato. Ha avuto inizio ieri sera con Monza Sassuolo, finita con la vittoria del Monza per 2-1. Oggi in campo alle 15 Udinese Cagliari, sempre alle 15 Bologna Torino, alle 18 big match Roma Inter, questa sera alle 20:45 Venezia Lazio, domani alle 12:30 Fiorentina Napoli, alle 15 in campo Parma Genoa e Frosinone Como, sempre domani alle 18 Juventus Atalanta. Chiuderà la quinta giornata di campionato il posticipo della domenica sera tra Milan e Lecce, per una classifica provvisoria di Serie A che vede al comando la Roma con 12 punti, Inter 12, Como 10, Lazio 10 punti.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto, da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto. Bar, tabacchi, ricevitoria. Locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
5: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
6: Grandi offerte fino al 30 settembre. Scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive. Giovedì 24 settembre, a partire dalle 18.30, grande inaugurazione del nuovo punto vendita di San Cesareo.
7: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso.

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
5: Onda Libera.

Sulla radio che suona il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre, 39 minuti dopo le 8 in questo 19 di settembre, San Gennaro, quindi rinnovo gli auguri a tutte le persone che portano il nome di Gennaro. Oggi si festeggia San Gennaro e un saluto ovviamente a tutti gli amici di Napoli che, come sappiamo, sono particolarmente legati al santo. Buona giornata con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 12 sulla radio, appunto, che suona il miglior mix. In arrivo anche i Pinguini Tattici Nucleari e questa è la loro Sorry, scusa, lo siento.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Non possiamo negare che il mare d'inverno regala quelle emozioni che magari durante il corso della stagione estiva è un po' tirchio nel regalarci, perché sicuramente sono emozioni, luci e colori diversi. 1983, Loredana Bertè, Il mare d'inverno, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. Tra poco in collegamento telefonico con noi, come ampiamente annunciato, Anthony Pat.

0: Laurella Pausini Nazionale, un buon inizio su Radio Onda Libera alle 8 e 50 minuti di questo sabato 19 di settembre con Andrea Paglia. Per anni ci ha regalato sorrisi e raccontato le eccellenze del nostro paese sul piccolo schermo, dal toccante monologo alle Iene al tour solidale nei reparti oncologici. Io do il buongiorno ad Anthony Pett, amico e soprattutto anche grande artista. Ciao Anthony, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i ragazzi ascoltatori, ma che bella presentazione, così con questo seguito della nostra cara e amata star internazionale Laura Pausini.
0: Assolutamente. Grazie. Sì, poi tra l'altro ascoltavo con attenzione il testo della canzone e colgo proprio l'occasione di parlarne con te, perché poi ci racconterai a tutti appunto il tuo grandissimo impegno civile e sociale. Laura in una frase, in una canzone, ha detto: le cicatrici servono a volare meglio. Anthony stamattina ci racconterà di un grandissimo lavoro. Anthony, lascio la parola a te, perché chi meglio di te può raccontarci il tutto?
1: Esatto, tra l'altro cicatrici è proprio una delle parole del mio dizionario di vita, appunto le parole che servono, uscito il 1 settembre in tutte le librerie d'Italia, è il mio nuovo libro dove io racconto ovviamente la mia esperienza da paziente guarito dall'osteosarcoma, da un tumore raro alle ossa che colpisce i bambini, che ha colpito anche a me in giovane adolescenza. Ma lo posso raccontare a tutti i radioascoltatori, questo è un libro che racconta appunto la testimonianza di un giovane ragazzo attraverso un'esperienza vissuta per diversi anni nei reparti oncologici in qualità di paziente, e oggi porterò questa testimonianza da guarito proprio in quei reparti dove lottano dei bambini per la loro sopravvivenza aggrappandosi alla vita.
0: Infatti non si tratta di un racconto autobiografico, proprio come hai detto tu, ma di un potente strumento di rinascita e, se vogliamo, proprio un inno alla vita dedicato a chiunque si trovi ad affrontare un momento buio appunto della nostra vita.
1: Esatto, sono 50 parole, in ogni parola ovviamente ognuno si può identificare, non soltanto chi sta lottando con una brutta malattia, ma appunto chi vive un momento particolare. Il libro ovviamente ha una chiave di lettura introspettiva che riguarda la mia vicenda personale in queste 50 parole, vissute da paziente oncologico con una chiave positiva. Il cancro si può sconfiggere, non smetterò mai di dirlo, e quindi il mio obiettivo, la mia missione sarà proprio questa, di portare coraggio ai pazienti e ai genitori che in questo momento stanno lottando.
0: Il tour toccherà le principali strutture di oncologia pediatrica del paese: Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Padova e Cagliari, trasformando appunto l'esperienza di Anthony, volto, ripeto, noto della TV, in un ponte di solidarietà e coraggio, giusto Anthony?
1: Sì, esatto, attraverserò diverse tappe dello stivale, tra l'altro lo annuncio proprio ai radioascoltatori di Radio Onda Libera, si sono aggiunte due nuove tappe, si è aggiunta appunto la tappa di Alessandria che verrà svolta nel mese di novembre e la tappa di Ravenna, appunto sempre nei reparti oncologici. Ogni giorno c'è sempre una novità in questo vortice di emozioni, in questo momento storico della mia vita che sto attraversando. Dietro ovviamente la stesura del libro c'è una grande macchina organizzativa formata da colleghi giornalisti della stampa e dei media televisivi, proprio per dare anche un senso di unione verso un unico progetto. Non c'è una raccolta fondi, ci tengo a precisarlo, ma è proprio il senso di unirsi per andare e toccare con mano all'interno dei reparti oncologici e soprattutto dare in presenza quel senso di solidarietà, dando appunto a loro del coraggio da persona guarita da questa malattia.
0: Assolutamente Anthony, un vocabolario di vita su tutte le piattaforme, possiamo trovarlo, mi sembra di averlo visto su Amazon, su tutte credo le piattaforme, per poter appunto acquistare questo, un vocabolario di vita.
1: Esatto. Esatto, ovviamente si può trovare su tutte le piattaforme digitali, ma lo potete trovare ovviamente anche in libreria, sia alla Feltrinelli che alla Mondadori. Tra l'altro, dopo una settimana c'è stato già il sold out nelle librerie e proprio da circa 2 giorni è partita la seconda distribuzione in tutta Italia.
0: Ricordiamo di Armando Editore, ovviamente.
1: Esatto, Armando Editore, con la prefazione dell'amica, collega, giornalista e scrittrice Silvana Giacobini.
0: Assolutamente bravissima e grandissima Silvana Giacobini. Anthony, io ti ringrazio, ti auguro un in bocca al lupo, ma non sai quanto grande, e spero di vederti personalmente presto.
1: Andrea, ha promesso che verso la metà del tour verrò lì in radio da voi in presenza per stare tutti insieme e soprattutto per farvi compagnia e raccontarvi come sta andando il tour, a te, ai tuoi colleghi, a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Libera.
0: Me lo segno, lo prendo come promessa. Anthony, grazie e buon weekend.
1: Grazie Andrea, buon weekend a te e a tutti. Ciao.

0: Erano proprio le 4 di questa mattina quando sulla nostra regione si è scatenata una tempesta di fulmini, di pioggia che speriamo non abbia portato e recato danni, un po' come il nubifragio che ha colpito la città di Roma, in particolar modo Roma Nord, nel pomeriggio di ieri. Oggi continuano i temporali, ma domani il tempo dovrebbe migliorare. Guardate l'orologio, quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. A Radio Onda Libera, le 9:02.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera. A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
5: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili.

0: potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
1: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
3: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
4: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
6: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
9: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
2: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
10: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7:30-14 e 16:19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
11: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
12: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
3: Onda Libera.

soltanto qualche giorno fa avevamo ancora dei dubbi sulla maternità di Lady Gaga, la figlia Rose Byrne è nata con appunto la maternità surrogata, quanto appunto ha dichiarato Lady Gaga, che è mamma, al quale è diventata mamma, al quale ovviamente noi rinnoviamo tantissimi tantissimi auguri. Sono 11 minuti dopo le 9 in questo 19 di settembre con Andrea Paglia ad aprire ufficialmente questa seconda parte che ci vedrà insieme fino alle 12, momento in cui lasceremo il comando della nave al nostro Stefano, che vi accompagnerà dalle 12 alle 15 e poi nel pomeriggio arriverà anche il direttore Paolo Filippi. 333-2227-992 il numero per i vostri WhatsApp, e come sempre grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend.

0: Radio.
1: A Latina e Provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi sulla radio che suona il miglior mix. Buongiorno ad Antonio e volevo fare gli auguri soprattutto a Lorena che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti tanti auguri Lorena, grazie anche a te per aver scelto Onda Libera come colonna sonora della tua giornata.

Cabana, Irama, sempre più apprezzato come giudice ad X Factor in questa nuova edizione che ha avuto il via qualche settimana fa, risuonato con piacere con la sua Cabana su Onda Libera. Si è chiusa qualche giorno fa, esattamente giovedì alle 17, la fase di registrazione necessaria per tentare di acquistare i biglietti degli Oasis Live 2027 per il tour della reunion che toccherà anche l'Italia. La band ha scelto infatti un sistema più passaggi per gestire l'enorme richiesta di biglietti. Diversi sono i passaggi, in bocca al lupo ai più fortunati. Noi stamattina li riascoltiamo All Around the World.

0: Around the World, Oasis. Abbiamo parlato di questo sul loro live 2027, non facilissimo, attenzione, perché la registrazione rappresenta proprio l'unica possibilità pubblica per entrare nella procedura di acquisto, anche per chi è già iscritto nella mail list ufficiale degli Oasis. Risuonata con piacere su Radio Onda Libera con questa loro All Around the World. Noi ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità.
1: Onda Libera. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
6: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
8: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
9: Galesso Arredamenti,
8: aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
10: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
11: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 2001.
12: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
13: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
14: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
15: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco.

0: però ti voglio bene. Ed è stata
1: Olli, balorda nostalgia su Onda Libera alle 9.42. Diamo uno sguardo a quello che succede su strade e autostrade nel centro Italia per gli amici che sono in viaggio in questo momento. Sulle autostrade di nostra competenza non ci sono segnalazioni, così come non ci sono segnalazioni per quanto riguarda il grande raccordo anulare di Roma. Fate soltanto attenzione sulla strada statale 148 Pontina in direzione di Latina. Il traffico è rallentato tra Spinaceto e Castel Romano. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

0: mai più.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: cioccolato.
1: 1979, Pupo, Gelato al cioccolato. Il testo e la musica sono legati anche a Cristiano Malgioglio, che ha collaborato proprio alla stesura del celebre testo. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix, abbiamo anche riascoltato Pupo con questa sua Gelato al cioccolato, e colgo proprio magari anche l'occasione per chiedervi qual è il gusto del gelato, perché no, che amate di più? Io è proprio il cioccolato, devo dirlo. Fatemelo sapere, 333 222 7992.

vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei, digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Ed è apparsa proprio nell'ultima sera del tour di Emma. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso con questo, con questa collaborazione che vede le due ovviamente protagoniste con questo loro Torna che ci manchi. Emma Marrone, il duetto proprio a sorpresa con Alessandra Amoroso sul palco di Milano proprio nell'ultima tappa del tour di Emma. Riascoltata con Noti Blu su Onda Libera.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda Libera.

0: Dance Monkey su Radio Onda Libera, guardate l'orologio, un minuto e saranno le 10.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Ciccu Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10:30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni da lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
3: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore. Con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
4: Onda Libera.

Right on time, su Onda Libera 10 e 8 minuti, ancora buon sabato 19 di settembre. Rinnoviamo ancora una volta gli auguri a tutte le persone che portano il nome di Gennaro, perché oggi si festeggia San Gennaro, quindi tanti tanti auguri a tutte le persone di nome Gennaro. Buon onomastico con Andrea Paglia fino alle 12, vi ricordo dopo di me arriverà anche Stefano con Sabato Radio fino alle 15, momento in cui arriverà anche il nostro direttore che dalle 15 alle 17 vi regalerà tutte le emozioni con i grandi successi del passato e non solo. 10-8 minuti, come sempre grazie per averci scelto quale colonna sonora della vostra giornata.

Rocco Ante, Elettra Lamborghini, Caramello su Onda Libera. Finalmente ogni tanto una buona notizia, perché in una, su una classifica stilata a livello mondiale tra quelli che sono gli ospedali migliori al mondo per specialità, 3 sono nei primi 10, sono proprio italiani: il Bambin Gesù di Roma, Besta e Gemelli ai primi posti in pediatria, oncologia e ostetricia. I più numerosi ovviamente da Lombardia e Lazio. Ci sono ben 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata proprio dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovate esperienze in 13 aree specifiche della medicina, ovvero oncologia, cardiologia, oncologia, neurologia e tante altre. Di questi 10 ospedali a livello mondiale, finalmente una bella notizia, almeno 3 sono italiani. Parlando del Bambin Gesù, del Besta e Gemelli ai primi posti proprio per quanto riguarda i migliori ospedali italiani. 10-16 minuti dopo questa bella notizia c'è anche Annalisa.

Onda libera 10 e 26 minuti, si viaggia con perfetta puntualità in questo sabato mattina. Sarà un weekend come ascoltato stamattina nelle previsioni del tempo, weekend diviso in due. Sabato ancora piogge temporali per quanto riguarda le regioni centrali e meridionali del nostro paese, migliora al nord, domenica migliorerà su tutta Italia con temperature che riprenderanno a salire e ad acquistare qualche grado rispetto alla giornata di oggi, ancora perturbata per quanto riguarda il centro e il sud.

0: Onda Libera.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
4: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
5: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
6: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
7: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
10: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
11: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
12: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
13: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
14: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro. Bevande incluse.
15: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
16: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
17: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
15: La spesa intelligente.
0: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

La Isla Bonita, Madonna dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera. Madonna che è ufficiale aprirà la serata dei Video Music Awards 2026. A distanza di 23 anni dalla sua ultima esibizione, la regina del pop sta per tornare sul palco proprio degli MTV Music Awards. Sarà proprio lei ad aprire la serata del 27 di settembre a Los Angeles. L'ultima partecipazione fu nel 2003, quando sul palco salì vestita da sposa e da sposo e baciò Britney Spears e Christina Aguilera, diventando uno dei momenti leggendari della storia della TV. Dalla macchina del tempo, Madonna, La Isla Bonita. Questa è Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Questa è la nuova di Martin Garrix insieme a YouTube, Fireflies, su Onda Libera 10:52 con Andrea Paglia ancora per un'ora a farvi compagnia. Adesso ritroviamo anche la voce di Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Yours, Jason Mraz, su Onda Libera a chiudere un'altra ora passata, mi auguro, piacevolmente insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Puntuali a Radio Onda Libera sono le 11.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera. A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano: fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo a Palestrina in via Giovanni XXIII 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
5: Jadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Jadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333-6263-667. Aperto dal martedì al sabato.
6: L'antica gelateria Crispino dal

0: l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
1: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Lamina, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
7: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
8: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza in pasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
9: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
10: Sono iniziate le offerte Back to School al Camaleonte di Palestrina, valide fino al 30 settembre. Sconto del 10% tutti i dizionari, prezzi imbattibili su pastelli e pennarelli Giotto, tutta la nuova collezione Colorbook e tanti altri prodotti per tutte le scuole elementari, medie e superiori. Il Camaleonte, via Prenestina Nuova 46, Palestrina.
11: Per tutto il mese di settembre siamo aperti anche la domenica mattina.

0: Ultima ora per quanto riguarda questo sabato 19 di settembre, 9 sono i minuti dopo le 11 con Andrea Paglia ancora per un'ora o poco meno a tenervi compagnia nell'attesa che arrivi Stefano per accompagnarvi nel pomeriggio di Radio Onda Libera dalle 12 alle 15. Vi ricordo il numero per raccontarmi il vostro sabato mattina che sia di relax o di lavoro, memorizzatelo: 333-222-7992 è il nostro numero a vostra completa disposizione. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend.
1: Un vento vagabondo.

0: Radio.
1: A Latina e Provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

Gabbani su Onda Libera 11:19 minuti. Sarà un weekend intenso e di fine settimana intenso per Roma e per Latina, con diverse modifiche per quanto riguarda la viabilità. Tanti sono gli eventi in città. Parliamo e partiamo da Roma con la manifestazione di oggi alle 14 che partirà da Piazza della Repubblica. Diverse sono le strade chiuse. Bici Roma domani dalle 9:30 alle 12:30 torna Bici Roma, che inserisce nelle attività in programma per la settimana europea della mobilità. Fate attenzione, domani mattina diverse sono le zone centrali che saranno chiuse al traffico. Oggi pomeriggio problemi sicuramente intorno all'Olimpico per la partita Roma-Inter, altri poi sono gli eventi sportivi. Basta andare direttamente sul sito di Roma Capitale e verificare quali sono le strade chiuse. Diverse sono anche le manifestazioni per quanto riguarda la città di Latina. Ve ne dico tra tutte la Sagra dell'Uva di Castelforte, oppure potete andare a quello che è il Palio dei Borghi. Ma attenzione, ci sono anche le bellissime visite guidate al Giardino di Ninfa con le consuete apertura del fine settimana per quanto riguarda appunto Latina e provincia. Un weekend con tanti appuntamenti, basta saper scegliere quello che più vi aggrada e organizzare ovviamente il weekend nel nostro territorio. 11:20 minuti su Onda Libera c'è Cher.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

se volete potete anche voi mandarmi una foto che se va spacca il telefono. 333-222-7992, proprio per raccontarmi il vostro sabato tarda mattinata, qualunque cosa. Voglio sapere cosa in questo momento avete di fronte, un paesaggio, il pranzo del sabato. 333-222-7992. Aspetto le vostre foto. Su Onda Libera torna Emma.

0: Onda libera.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in Viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
5: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto patanegra, cinta senese e maiale tranquillo, vini pregiati, bianchi e rossi come Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
6: Lo Sporting San Cesareo inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesareo. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334 9409 670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesareo.
7: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
8: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
9: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
11: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
12: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
13: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
14: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
15: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
16: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Stecchi fra costa di vitella, 11,99 euro al chilo.
0: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
17: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso e Gruppo Romano Supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
18: Onda Libera!

Blessed Madonna per quanto riguarda la musica su Radio Onda Libera 11:39. Fate attenzione in A24 aggiornamento per gli amici che sono in viaggio. Coda tra Porto Naccio e il BB24 tangenziale est di Roma per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Traffico intenso ma scorrevole sull'intero anello del grande raccordo anulare di Roma. Fate attenzione sulla strada statale 6 Casilina, si rallenta nei pressi dei centri abitati di Borghesiana e San Cesareo. Traffico rallentato anche sulla strada statale 148 Puntina tra Castel di Decima e Castel Romano in direzione di Latina.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

nel Countdown, gennaio 1987, questa Carry degli Europe, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix, con Andrea Paglia a tenervi compagnia ancora per qualche minuto, poi per qualche minuto poi arriveranno ufficialmente i miei saluti e arriverà a tenervi compagnia Stefano.

0: per tenervi compagnia, perché tra poco ci sarà lui al quale do immediatamente il buongiorno, a Stefano.
1: Buongiorno mister Paglia.
0: Aspetta un attimo che qua è arrivato anche buongiorno, prego.
1: Buongiorno.
0: Dobbiamo, quando arriva il
2: suo.
1: Sappiamo.
0: Per gli amici ascoltatori è arrivato adesso in radio, non ne scrive tante, è arrivato adesso in radio, quindi tra poco invece a tenervi compagnia ci sarà Stefano dalle 12 alle 15 e poi dalle 15 alle 17 tornerà il direttore. Andiamo per ordine, prego Stefano.
1: Buongiorno quindi caro Andrea, ecco tra poco parte una nuova puntata di Sabato Radio, tanti saluti alle nostre amiche aziende, tante notizie, poi ci avvicineremo a darci il cambio con Paolo per tra passato e presente, chissà se il nostro direttore avrà già pronta la sua scaletta musicale.
0: E noi glielo chiediamo immediatamente. Direttore, buon pomeriggio, perché ormai ci siamo, tra poco passerà mezzogiorno, sarà pomeriggio e lei sarà il re indiscusso del pomeriggio di Radio Onda Libera dalle 15 alle 17.
2: Beh, re indiscusso no, dai. Un suddito della radio sono.
0: Un suddito della radio, capito?
1: È sempre modesto.
0: A me non mi rimane che augurare un buon proseguimento di giornata a Stefano, che vi terrà compagnia tra poco dalle 12 alle 15. Alle 15 vi ricordo l'appuntamento con il nostro direttore, con il suo, con le sue emozioni tra presente e passato. Per quanto mi riguarda è tutto, il tempo a mia disposizione è terminato. Grazie per il supporto. L'appuntamento con me è per sabato prossimo, sempre dalle 7 su Onda Libera. Fate

0: Onda Libera.
1: Domenica 20 settembre, Palestrina si tinge di rosa per la Walk for the Cure. Appuntamento alle ore 15 in piazza Santa Maria degli Angeli per la camminata e DJ set. Puoi ritirare il tuo kit da Intimo Lusi in Viale Ungheria 31 o al Bar Cardellone in Via Pedemontana 66 a Palestrina. Tutto il ricavato è devoluto a Comen Italia.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
6: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
7: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
8: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
9: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pelle in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
10: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore. Con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
11: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
12: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
13: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
14: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
15: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
16: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
17: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff

0: staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

Eccoci, torniamo in diretta, salutiamo ancora il nostro amico e collega Mister Paglia per la compagnia di questa mattina. Parte una nuova puntata di Sabato Radio, come detto staremo insieme fino alle 15, dopodiché arriverà il nostro boss con il suo programma Tra Passato e Presente. Ricordo sempre i contatti per interagire con noi: 333-222-7992, FM 99 97 100, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. Tra poco i primi saluti, partiamo con Joliet.

Ombra, ed eccoci, torniamo in diretta. Allora andiamo a salutare subito le nostre prime aziende. Cominciamo sempre come tutti i sabati dai nostri amici del Forno Magico, il panificio di dolci artigianali a Palestrina, dove ogni giorno c'è una nuova bontà appena sfornata. E lo possiamo dir forte, appena sfornata come stamattina, chissà quante bontà, quante pizzette rosse, quante pizze alla pala e quanti tipi di pane diversi hanno sfornato anche quest'oggi gli amici del Forno Magico, che vi ricordo sono sempre a Palestrina in viale Pio XII fronte ospedale, e poi nella nuova sede di Cave nel bar 6x6 36. Io vi invito sempre a dare un'occhiata anche alle loro pagine social, perché lì vediamo veramente tante tipo di iniziative sulla pagina Instagram di pani di tantissime genere. Ad esempio l'ultimo che vedevo è il senatore Cappelli con peperone crusco e olive verdi, insomma il pane mischiato a tanti tanti prodotti e tante idee che ci possono venire in mente. Poi se dovete fare un catering, avete bisogno di dolci e salati per una festa, potete tranquillamente contattarli e organizzarvi con loro per tutto il buffet, e sicuramente non ve ne pentirete. Gli amici del Forno Maggi, ve lo ricordo, sempre a Palestrina, vi lascio anche il contatto telefonico 351 6545 259 per qualsiasi tipo di informazione. Noi torniamo alla musica, c'è Ligabue.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.00.

0: 3.30.
1: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri. E ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
2: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
3: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
4: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
7: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
8: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
0: Siamo anche di tiro pacchi Amazon.
9: La Farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
10: Supermercati M&A, la convenienza.
11: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Onda Libera.
12: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ed eccoci, torniamo ancora in diretta a parlare di altre amiche aziende. Adesso è il momento degli amici della cantinaccia e abbiamo una delle responsabili con noi in diretta telefonica. Parliamo con la nostra amica Letizia. Ciao Letizia, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando.
0: Allora, cara Letizia, tu fai parte dello staff della cantinaccia, so che ti occupi particolarmente bene per quanto riguarda le degustazioni di vino, sei una grande intenditrice, possiamo dirlo, vero?
1: Sì, già, una grande intenditrice, diciamo che ci piace andare alla ricerca delle piccole realtà, delle piccole cantine e quello che cerchiamo di fare insieme al resto del team, diciamo, è presentare dei prodotti particolari.
0: Ok, quindi, perfetto.
1: Diciamo, andiamo alla ricerca.
0: Domani ci sarà un bellissimo evento presso la cantinaccia, che voglio ricordare che è a Palestrina, nel centro storico, nel vicolo del giardino, in vicolo del giardino numero 17. E che farete di bello domani sera?
1: Domani sera faremo un bellissimo viaggio, attraverso le bollicine. Conosceremo tre realtà, Veneto e del Trentino, di cui due piccole aziende che fanno una piccola produzione mirata, e giocheremo con diverse tipologie di bollicine e per ogni bollicina, per ogni calice, ci saranno degli assaggi particolari, in modo tale, insomma, che faremo anche qualche piccola tecnica di abbinamento. Quindi, insomma, sarà una bella serata, ci divertiremo.
0: Come sempre, come fate ogni volta che organizzate questi eventi, non manca mai da bere, non mancano mai gli stuzzichini da accompagnare a questi bei calici.
1: Assolutamente, non manca mai da bere, non manca mai da mangiare, soprattutto, insomma, si passa insieme un paio d'ore, un'ora e mezza, un paio d'ore, insomma, divertendosi.
0: Esatto, esatto, esatto. Sabato prossimo, sabato 26, che cosa state organizzando invece?
1: Allora, per sabato 26, dove ci sono ancora dei posti disponibili, andremo a scoprire l'arte dell'abbinamento, come si sceglie correttamente un vino per aperitivo. Quindi andremo a scoprire una bollicina,
0: sì,
1: un bianco, un rosato e anche un rosso, e quindi per ogni calice andremo a capire cosa si possa effettivamente abbinare per esaltare il gusto e soprattutto, insomma, per sempre nell'ottica di bere bene, di assaggiare cose buone.
0: Bene. Allora, la cantinaccia è un home wine experience, come l'avete chiamato voi, giusto? Per trasformare, sì, questi appuntamenti in un'esperienza vera e propria.
1: Assolutamente, cioè noi lo vediamo più che altro come uno spazio dove cerchiamo di far incontrare delle piccole realtà vitivinicole. Proponiamo in abbinamento dei formaggi o dei salumi comunque particolari. Lo scopo è quello di trasmettere un po' tutta la conoscenza del vino, sia nel bere consapevole da un lato, ma dall'altro lato dalla possibilità di scoprire, diciamo, delle piccole realtà non note. Quindi andiamo alla ricerca di piccole realtà, di piccole produzioni che cercano ancora di fare il vino in un certo modo.
0: E fanno un prodotto ottimo comunque.
1: Assolutamente, quello che cerchiamo di dare, di donare, di far vivere un'esperienza, una vera e propria esperienza.
0: Bello.
1: Dall'inizio alla fine.
0: Bello.
1: Dall'accoglienza, dal posto, e l'idea è veramente quello di passare un tempo piacevole, bello, dove assolutamente si può degustare, bere bene e anche normalmente mangiare di gusto.
0: Fate anche dei corsi di avvicinamento al vino, giusto?
1: Assolutamente, partiremo a ottobre con un percorso di avvicinamento al vino, dove ci saranno 4 incontri in sede, nella nostra sede della cantinaccia, e un quinto incontro sarà presso una cantina della zona, per mettere un pochino in pratica tutto quello, insomma, che abbiamo appreso nelle 4 incontri precedenti.
0: Bello.
1: Anche lì 4 incontri, quindi studieremo un pochino, ma naturalmente poi ci sarà la parte pratica.
0: Quindi
1: assolutamente, diciamo, questa esperienza si va molto sulla parte pratica, una parte pratica sicuramente molto bella e divertente.
0: Eh sì, sicuramente molto divertente. Va bene Letizia, allora ci risentiremo sicuramente nel corso di ottobre per farci sapere come stanno andando.

0: dando questi corsi?
1: Assolutamente sì, noi vi aspettiamo anche sabato prossimo per gli amici, insomma, che ci vogliono venire.
0: Ragazzi, per info e prenotazioni è tutto sulle pagine social della Cantinaccia. Io vi lascio comunque un recapito telefonico, chi riesce ad appuntarselo 371

La musica dei Red Hot. Allora torniamo a salutare le nostre amiche aziende. È il momento degli amici dello store di Santina, che da 60 anni è intimo e pigiameria per uomo e per donna, per i più piccoli un reparto con un ampio assortimento di capi dai 0 ai

16 anni. È tutto made in Italy. Santini e i suoi store anche a Palestrina in Viale Pio XII 73. Andate sempre sulle pagine social per rimanere aggiornati. I saldi ancora disponibili, tutto al 50%, e i grembiuli firmati CG sia da bambino che da bambina a soli 14,99 euro.

0: Onda libera.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via De Montirepini chilometro 5 e 600.
3: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
4: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre

0: le pagine social.
1: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
5: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
8: Grandi offerte fino al 30 settembre. Scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive. Giovedì 24 settembre, a partire dalle 18.30, grande inaugurazione del nuovo punto vendita di San Cesareo.
9: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
10: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
11: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
12: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
13: Onda Libera.

Annalisa Maschio. E allora le 13:19, siamo entrati nella nostra seconda ora insieme, siete sempre su Radio Onda Libera, ricordo i contatti 333-222-7992, ci ascoltate dall'FM 99 9700, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. Torniamo alla musica con Cremonini.

Rio con Shine On. E allora torniamo in diretta. Devo fare un po' di auguri alle nostre amiche aziende, perché noi quando fanno i compleanni i nostri clienti a volte ce lo pure ricordiamo e gli vogliamo fare gli auguri. Allora oggi voglio salutare il nostro amico di Roberto Gelato Divino, che fa gli anni, e quindi gli vogliamo fare tanti auguri da tutto lo staff di Radio Onda Libera. Roberto, so che sei quasi agli sgoccioli, tra poco ti andrai a riposare dopo tanti anni del tuo lavoro, e quindi ferie meritate, chiamiamole così. Ma intanto oggi sarai al negozio, e soprattutto oggi so che da Gelato Divino c'è l'omaggio alla vendemmia, e quindi ci saranno tre grandi maestri gelatieri oltre Roberto, e ci sarà veramente un tantissimi gusti dedicato ovviamente al vino, 18 gusti inediti. Questo lo trovate a Frascati in via dei Quintili, Gelato Divino. Roberto, tanti auguri per il tuo compleanno, non è finita qui, perché oggi dobbiamo fare gli auguri anche al nostro carissimo amico ascoltatore Cesare della Carrozzeria Lama, che ci ascolta sempre, lui grande fan di Radio Onda Libera, ma soprattutto grande fan di Gabbani. Io Cesare ti prometto che se un giorno mai riusciremo ad avere dei biglietti omaggio di Gabbani, io te li porterò personalmente, perché so che ci tieni tanto ad andare ad un suo concerto, quindi te li regalerei magari per il prossimo compleanno. Intanto per questo tanti auguri, e visto che ci sto, un saluto a tutti gli amici della Carrozzeria Lama, che loro sì

tutti che sono al lavoro anche oggi. Oggi Cesare l'hanno lasciato al mare, si riposa, bella mangiata di pesce, fai bene. Cesare, tanti auguri, buon compleanno, noi torniamo alla musica.

0: Christmas. Onda libera. A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Pata Negra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
7: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
8: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
9: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad

0: Atena in via Giulianello 167, per info 06 95 15 333.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory. Oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone in via Cannetacce 20. Per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
3: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
4: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
5: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
6: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
7: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Onda Libera!

Seven Nation Army. Allora torniamo in diretta perché torniamo a salutare le altre amiche aziende. Parliamo di prevenzione, parliamo di salute, ci vengono in mente gli amici di Preneste Lab. Qui potrai scegliere il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre ai tamponi, breath test e test genetici. Puoi scegliere il pacchetto più adatto alle tue esigenze che è online sul sito di prenestelab.it o chiedere informazioni alla segreteria che è aperta tutti i giorni fino alle 13.

anche su Mio Dottore. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle ore 10:30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle ore 18:30. Loro sono a Palestrina nella zona 167 di via Gabriele D'Annunzio numero 15. Per informazioni 348 58 36 989. E ci sono tanti pacchetti adatti per voi. Un esempio, lo screening uomo e donna con all'interno 20 analisi a

Obsession, torniamo in diretta, diamo un'occhiata al meteo che troveremo in questo weekend, nella giornata di oggi e di domani. Allora, oggi sembra una giornata molto soleggiata con poche nuvole, temperature gradevoli tra i 15 e 26 gradi, troveremo la stessa cosa anche domani, quindi un'altra bella domenica di sole con temperature tra i 16 e i 27 gradi, quindi anche un pochino più caldo per goderci questo metà di settembre. Torniamo ancora alla musica.

0: Onda Libera.
1: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
0: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Galesso Arredamento.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 60 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
4: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
5: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
6: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
8: Supermercati M.A. La convenienza.
9: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
11: Onda Libera. Let's go, girls.

terza ora insieme. Ricordo sempre, siete su Radio Onda Libera, potete mandare le vostre richieste musicali al 333-222-7992. Ci ascoltate sempre dall'FM 99 97 100, se siete in macchina dal DAB, e con la nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. La prossima Tananai è stata scelta da voi.

Rave Safe. Diamo un'occhiata anche ai programmi della serata sulle nostre reti. Allora, su Rai 1 c'è il Music Awards condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrata. Rai 2 la puntata di NCIS. Su Rai 3 torna l'appuntamento con I Misteri Dimenticati, firmato Blu Notte, il racconto di Carlo Lucarelli. Rete 4 la fiction La Promessa, mentre su Canale 5 una nuova puntata, la seconda puntata del Grande Fratello, il film d'azione San Andreas su Italia 1, mentre sulla 7 torna In Altre Parole il quiz. Poi su TV8 Alessandro Borghese con Quattro Ristoranti, per arrivare al film Iris, Il Silenzio degli Innocenti, un cult degli anni 90 con Jodie Foster e Anthony Hopkins. Torniamo alla musica, c'è Laura Pausini.

0: Onda Libera.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale Lanuce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: Lo Sport in San Cesareo inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesareo. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334 9409 670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesareo.
5: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
8: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
9: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
10: E al centro commerciale Lanoce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è.
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
12: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
10: Centro commerciale Lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
13: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
14: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
15: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
16: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, dal 1999. La tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
0: Onda Libera.
17: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

fase arrivati al termine, si sta preparando il nostro boss che tra poco ci daremo il 5, perché ricordo sempre alle 15 partirà tra passato e presente, quindi gli ultimi saluti tra poco e poi una nuova puntata di tra passato e presente.

0: Il 10, trapassato è presente, sta per arrivare.
1: Sì.
0: È tutto pronto, abbiamo caricato tutte le canzoni fantastiche.
1: Belle.
0: Domani un'altra puntata di Domenica Radio.
1: E poi un'altra puntata di Non Solo Sport.
0: Un pomeriggio con tutte le interviste. Paolo, noi ci vediamo lunedì in radio, un
1: grazie,
0: abbraccio.
1: Caro, un abbraccio a te, buona domenica. Ciao, ciao.

0: Onda Libera.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone in via Casilina 160.
4: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
5: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
9: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
0: Onda Libera.
10: Il tempo non si ferma, si vive dagli anni 80 ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

anche per questo sabato 19 oggi, sì, 19, non so com'è, 19 di settembre. Addio piacendo Er Filippi, eccolo qua, sarà con voi sino alle ore 17. Ovviamente su Radio Onda Libera, e dove se no, tra passato e presente, i colossi dagli anni 80 sino a venire ad ascoltare canzoni che vanno adesso. Per i vostri messaggini, eccoli che già io, a me fa piacere. Io vorrei vedere se un sabato non ci sono e voi mi dite: Paolo, ti sto ascoltando, siete bugiardi perché non ci sto, quindi fatemi almeno iniziare a trasmettere. Vabbè, grazie comunque. Dicevo, numero 333-222-7992, WhatsApp. Ho 21 canzoni disponibili, 'direbbe' sarebbe il verbo dire. mi piace cambiare, direbbe. Allora, primo brano nel passato, non molto passato, il nostro Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, si trasformò da un cantante rap ad un cantante melodico. Ha fatto bene? Ha fatto male? I fans sono stati un po' delusi? No, perché ogni volta che fa un concerto riempie gli stati. Allora ce l'ascoltiamo, un po' passato, Jovanotti con... A te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Giovanotti con a te. Passato, non passato, non molto passato. Veniamo al presente. Canzoni che si ascoltano quasi tutti i giorni, ecco il toscano, tutti i giorni, addio, sulla radio ad alta, media, bassa rotazione. Ma vabbè, è un gergo radiofonico che si dice così, alta, media, bassa rotazione. Noi la passiamo spesso, viene anche richiesta. Si tratta di Annalisa con la sua bellissima.

Annalisa, bellissima! Noi non ci facciamo mancare niente, eh? Canzoni italiane, straniere, dolci, sentimentali, rock, dance, latinoamericane. Questa trasmissione abbraccia quasi tutte le forme musicali. Che ci manca? Il jazz, ecco. Il jazz. Questa, per esempio, parliamo del passato, c'ha qualche parolina di spagnolo addirittura, ebbe grande successo, mezza dance e mezza non dance. Lui si chiama, spero che sia ancora in ottima vita, Sash. La canzone era Adelante, che in spagnolo vuol dire sbrigati, datte da fa, vai avanti, forza, coraggio, sbrigati. Insomma, ecco, adelante, adelante.

Sasha, adelante, in questa canzone ci sono parecchi strumenti, non so se li avete. Vabbè, io adoro la musica, quindi per me era, cioè, vabbè, c'era di

0: tutto: fisarmonica, chitarra, tastiere, arpe, violini. Cioè, fatti a dance, non è stata facile, eh? Non è che l'ho scritta io, però insomma, musicalmente parlando era un po' difficile. Bravo Sash, bravo, bravo, bravo. Come brava la figlia d'arte. Io ogni volta che sento il nome Mango mi viene qualcosa, perché insomma, è stato uno dei più grandi cantautori italiani. La moglie, quello che era, Laura Valente, di Mattia Bazar, lui, neanche a parlarne, un grandissimo compositore, e c'è la loro bambina che ha preso le orme del papà e della mamma. E beh, Annalisa, Mango. Io ci credo in questa giovane cantante, ci credo. Speriamo che il tempo mi dia ragione. Annalisa Mango, La Noia.
1: Disegno fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Angelina Mango, la noia. Angelina, mi raccomando, porti un nome molto, un cognome molto importante, eh? Ecco, date da fa, perché il papà lassù te sta a sentì, oltre che vedete sente, non vorrei che una notte viene lì sculacciatella e dice: figlia mia, oh, e dai, ecco. Oh, altro gruppo delle passate, mi dispiace dire del passato, perché li vorrei ancora sentire per radio con nuove canzoni, perché hanno dato tanto alla musica italiana. Sto parlando degli Stadio, grande compositore e cantante, frontman degli

stato, degli stadio. Mm. Curreri, bella voce, sa suonare bene la chitarra, però purtroppo, come tanti artisti, non riescono più ad esprimersi. Questa è una cosa che io ribadisco ogni volta che trasmetto. Mi dispiace, perché anche se, diciamo, erano del passato, sono rimasti nella nostra memoria e vorremmo tutti ascoltare qualche canzone nuova anche degli stadio. Ma veniamo al passato. Ne ha scritte tante Curreri. Una di queste è Puoi fidarti di me.

0: stadio con Puoi fidarti di me. E messaggio di Sandra che dice: Paolo, sinceramente mancano. Era il mio gruppo preferito. No, era, cioè ancora stanno, Purtroppo non si fanno sentire. Peccato, peccato, peccato, peccato. Sanremo 2026. Olli, quindi diciamo recente. Balorda, nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda, nostalgia, Olly, ci fermiamo, un po' di pubblicità che non guasta mai. E poi ascolteremo un'altra canzone del passato di un grande all'epoca cantautore napoletano. Anche lui ne ha scritte tante. Ve ne faccio ascoltare una che è stata una delle più vendute in Italia. Dopo Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti scrisse e cantò Non so che darei, e io ve la faccio ascoltare dopo gli spots. Mi raccomando, come al solito, mandannate.
2: Onda Libera. A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
4: Stacca la spina con Borghi e Bike, scopri Monti Prenestini su due ruote.

0: percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
1: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì, cena di pesce. E la domenica sera, menù completo. Tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
4: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
6: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro, in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti.
6: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
8: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
9: Onda Libera.
10: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

Non so che darei. Alan Sorrenti presente. No, no, nel senso, non è lui presente. Dicevo presente come il passato, adesso c'è il presente. Un'altra voce grandissima nel mondo musicale italiano, Giorgia, La cura per me.

a che è sta garganella? Annaggia, oh, la cura per me, Giorgia. Ecco, te lo no, no, non mi dite che Vasco. Vasco, sei tu? Eh? Ah, chi è? Tu dici chi è che può essere? Sei tu, eh? Che mi dici, Vasco? È parecchio. No, ci siamo sentiti pure sabato, se non vado errato, vero? Sì, ecco, appunto. Che mi dici di bello? Che hai fatto in questa settimana? Ecco. Poi ti chiamo in privato e mi spieghi quello che hai detto, perché non ci ho capito niente. Che altro vuoi dire? Che faccio? Whisky. Ah, ti metto colpa del whisky. Eh sì, Vasco, ecco, se tu posi il fiasco e la bottiglia del whisky, io te promettilo, io te la metto, però levalo. Sennò è inutile che mi chiami, ci capimo. Fammi un disegnino di quello che dici. Ho capito che te devo mettere colpa del whisky. Vabbè, pure oggi ti accontento. Grande generale, colpa del whisky.

colpa del whisky Vasco. Vasco Rossi. Non rido per il comandante, rido. Angela, ti richiamo perché detto, mi ha messaggiato Angela, Tovano. A me mia madre ci fa crepare dalle risate quando imiti Vasco. Sei troppo forte. Grazie. Vasco, è andata bene? Ecco, grazie. Grazie a te, Vasco, che ogni mi pare che ogni sabato intervieni. Ma se vuoi vi chattano qua, non è che non ti ospitiamo. Ecco. Ok, allora, grande generale. Altra voce. Se io non vi dico ma neanche chi è, quando sentite la prima nota che emette questo cantante, lo riconoscete. Che ve devo dire? A me fa st'effetto. Lo riconoscerete? Penso proprio di sì. Radio Gaga. Lui è...

È come quella mia, uguale, proprio identica a quella mia. Questo era il passato. Veniamo a un po' al presente. Alfa, insieme a Manu, ciao, ciao, ciao con la manina, ciao, ciao. A me mi piace, non si può dire in italiano, loro lo dicono, a me mi piace.

A me mi piace, a me mi piace, Arfa, con la R, Arfa, e Manu, ciao ciao! Torniamo al passato, abbiamo sentito cantare la figliola, ve l'ho nominato prima, ve lo rinomino con tanto piacere, adesso, quante belle canzoni ha scritto, ma ci metteva l'anima! L'anima. Uno che sta facendo un concerto, sta suonando il pianoforte, sala gremitissima, si alza in piedi e chiede perdono perché sta per morire. Ma vi rendete conto cosa ha fatto Mango? Amore per te.

0: Da.
1: Amore per te, Mango! Un po' di pubblicità non guasta mai e poi ascolteremo tra passato e presente una quasi del presente. Bella, scusatemi, bella davvero. Lui l'ha scritta e la canta. Si tratta di Ultimo. A tra poco.
2: Da Libera.
3: A grande richiesta si replica domenica 20 settembre ore 17 l'auditorium Pierluigi di Palestrina, ospita di nuovo la magia di Cantastelle, con un pubblico speciale al nostro fianco, le associazioni del territorio per ragazzi e adulti con disabilità. Un pomeriggio di grande musica con Andrea Perrozzi, Pino Iodice, Alessandro Sanna e Salvatore Mennella. Parte del ricavato andrà a sostenere il reparto pediatrico dell'ospedale di Palestrina. Ingresso con contributo minimo 10 euro, ridotto a 5 euro per i ragazzi disabili. Posti limitati. Prenota su WhatsApp al 338 36 06 787.
4: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro, siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
5: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
6: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo, per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a

0: e Latina. Kazampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te, un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
6: Onda Libera.
7: Tra passato e presente.
8: I più grandi successi di ieri e di oggi.
7: Dagli anni 80 ai giorni nostri, solo i giganti della musica.

ultimo, bella davvero. Si ritorna al passato, grande gruppo del passato, Pet Shop Boys, Go West.

con Go West. Era il passato, veniamo al presente. Safe insieme a Brash. Parlar d'amore.

d'amore, e chi sta ascoltando la radio in streaming può vedere ovviamente anche i video delle canzoni, che devo dire sono stati all'epoca, non c'è, nel passato non c'erano video, c'era soltanto una foto del cantante e non c'erano le apparecchiature che ci sono adesso, quindi ci dovevamo accontentare della voce e non vederli di persona mentre cantavano, suonavano. È tutto cambiato, la tecnologia va avanti, mi mette pure un po' paura, la tecnologia che avanza, siamo sinceri, c'è l'intelligenza artificiale che, cioè, mette cioè, raga, non scherziamo, mette paura, io non lo so fra un po' come andremo a finire, ecco. Copiano addirittura le voci uguali, identiche proprio delle persone. Questo mi fa un po' rabbrividire, perché insomma, ecco. Ah. E invece adesso ci sono i video, le cose, eccetera, eccetera, eccetera. Passato. Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Raffi. Voglio ricordarvi che il 27 di settembre a San Cesario si svolgerà la sagra dell'uva. Ecco, per sentire canzoni del passato, aglieterà la serata il 27 Fausto Leali, chiamato all'epoca il Negro Bianco per la sua voce possente. Fu uno dei due, insieme a Peppino Di Capri, pensate, Fausto Leali, nel 1965 ad aprire il concerto dei Beatles, e chi se lo scorda, a Roma, al Teatro Adriano. Tremava come una foglia, ma lo ricordo, dice, dopo di me ci stanno le bestie, nel senso buono. Ci stanno i Beatles, sopportatevi perché tra un po' arriveranno loro, ecco. Quindi Radio Onda Libera è la radio ufficiale, manderemo il concerto di Leali in diretta 27 settembre, piazza proprio centrale di San Cesario, in occasione della sagra dell'uva. Il prossimo brano per me è un mi emoziona sempre. Voi direte, Paolo, ma è un brano rock. Beh, questo brano mi ricorda una persona che a me ha lasciato un vuoto, anche se per me è sempre presente. E ebbe successo questo brano, e ogni volta che lo sento mi ricorda un mio strettissimo collaboratore dell'epoca, che era Luca Lombardi. Era la sua sigla del suo programma, e ogni volta che lo sento mi vengono i brividi. Grande successo, grande Luca. Van Allen, Jump.

0: Van Halen con Jump, bel brano rock, veramente rock, quello puro, quello sincero, quello suonato con chitarra e batteria, senza autotune, ancora non esistevano questi apparecchi che i cantanti fanno finta di cantare e dietro c'è questo apparecchio che tira fuori la voce. Mamma mia, come siamo diventati bassa con la musica! Come siamo diventati bassa con la musica! Fabrizio Moro, altro grande cantautore, eppure mi hai cambiato la vita.
1: La notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non...

0: Fabrizio Moro, eppure mi hai cambiato la vita. Stop, un po' di pubblicità e poi si ritorna al presente con Giuli. Scusate ragazzi, ogni tanto ogni tanto vi devo spiaccicare la capoccia sopra il computer. Ci fate caso? Sinceramente, Giuli, e quindi si torna al presente. A tra poco.
1: Libera.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A. Sempre aperti, tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
7: Grandi offerte fino al 30 settembre, scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega stile per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive. Giovedì 24 settembre, a partire dalle 18.30, grande inaugurazione del nuovo punto vendita di San Cesario.
8: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
9: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
10: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
5: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
11: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
12: Devi andare in officina.
11: Quale officina?
12: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi, ogni giorno. Siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
13: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura. ora.
1: Onda libera.
13: Tra passato e presente. I più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.
14: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente. Bene. Ah, beh. Allora, questo cantante si chiamava Robin Gibb, morto giovanissimo per un tumore, era uno dei fratelli Gibb, vale a dire dei Bee Gees. Si staccò dal gruppo provando a fare il cantante solista e ci azzeccò. Non è che aveva litigato con i fratellini, però voleva tentare la strada da solista. Incise questo brano, ci ha indovinato, vendette tantissimo, la voce è inconfondibile dei Bee Gees. Bene, ce l'ascoltiamo, quindi si torna al passato, Robin Gibb e la sua Juliette.

Robin Gibb, Juliet. Beh, quest'altro cantautore recentissimo non ha bisogno di essere presentato, perché ragazzi, dove va, dove fa concerti, riempie. Ha fatto bene a trasformarsi, questo è un mio modestissimo parere, da piccolo intenditore di musica quale sono, ha fatto proprio bene a cambiare stile e personalità, diciamolo pure. La città degli angeli, lui è Achille Lauro.

Achille Lauro, la città degli angeli. Passato ci ha fatto ballare, ma anche quando canta, cioè, ma le discoteche ancora non incide più, ma insomma, voglio dire, si fa sentire, fa concerti. Alexia, dimmi come.

Alexia, dimmi come. Prossimo brano, non credo che Marrakesh è il presente, musica che va adesso. Non credo che quando l'ha cantata ha pensato a me, perché non ci conosciamo, o magari mi ha sentito per radio, ha detto fammi scrivere sta canzone per Paolo. Visto che ne combina tanti, tantissimi, lo ascoltiamo con Casini. E io modestamente ne combino tanti dei Casini in radio, fuori, a casa, in campagna, insomma sono il cosiddetto casinaro, però mi piaccio, dai, ecco, oh, mi piaccio che sono così casinaro. Marrakesh, Casini.

hanno messaggiato, quelle che hanno mandato messaggi quale potevo rispondere, ho letto i nomi, altre, visto che siete tanti, non nomino il vostro voto, sì, voto, nome, però

o qualcuna mi accusate, ecco, quindi mi sto zitto. Allora, saluto tutte le persone che hanno messaggiato, che mi stavano ascoltando. Grazie, grazie. Grazie a sta attento a tutto. Oh, mancava una canzone sudamericana e non poteva mancare, no, perché questa trasmissione, lo ripeto, fa ascoltare brani del passato, ma anche del presente, rock, pop, dance, sentimentali, insomma, italiane, straniere, eccetera, eccetera. E beh, questa mancava, e va ammetto, almeno, come si dice, andiamo pure in Sud America, o no? Avventura, quando volve rassa!

quando Bolderas. Veniamo all'ultimo brano, poi ci saluteremo. Voi direte: meno male che te ne vai, grazie. Poi ci sarà ottima musica, non vi preoccupate. Grande successo anche questa del passato. Cantautore romano Antonello Venditti, dalla pelle al cuore.

0: Antonello, venditti dalla pelle al cuore. Basta così, stop, ce ne andiamo. Buona serata e addio piacendo. Domani mattina ci risentiremo dalle 10 alle 13 con Domenica Radio. Quello che voglio dirvi lo sapete. Si può messaggiare dalle ore 9:30 per richiedere brani. Non fatelo prima perché vi dovete ricordare del vecchio proverbio cinese. Chi messaggia prima delle 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Grazie ancora per esserci stati. Un abbraccio da Paolo Filippi. A domani, a domani.
1: Onda libera.
2: Jad Art Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Jad Art Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333-6263-667. Aperto dal martedì al sabato.
3: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione.

0: Venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
4: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo, in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Onda Libera.

0: Onda libera. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni XXIII 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
3: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo.

0: che al nostro servizio catering portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 20.

0: Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
1: Pranzo con menù fisso a 10,50€. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
2: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
1: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99€ al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99€ al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99€ al chilo.
4: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
4: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione, posti limitati. Siamo in vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
5: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
7: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
8: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: luglio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica. In occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
1: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
5: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
6: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone, quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 21 settembre 5 e 19 ottobre.
7: Supermercati
8: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Onda Libera.

0: it. Onda libera.
1: Domenica 20 settembre, Palestrina si tinge di rosa per la Walk for the Cure. Appuntamento alle ore 15 in piazza Santa Maria degli Angeli per la camminata e DJ set. Puoi ritirare il tuo kit da Intimo Lusi in Viale Ungheria 31 o al Bar Cardellone in Via Pedemontana 66 a Palestrina. Tutto il ricavato è devoluto a Comen Italia.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli options.

0: National. Ti aspettiamo.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69, per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
3: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36.

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
7: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.sansaro.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Sapevi che da

0: Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate. Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: 다 돼.
1: 라디오 온다 리베라, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda libera, free radio, free music, sempre con te.

0: poltrone!
1: Onda Libera.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
6: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
7: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainBee.
8: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 900 58 66 90.
9: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
10: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita. A San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
11: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti, crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
12: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
13: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
14: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa dal 1972 potrai effettuare cambio gomme gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
0: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, dal 1999. La tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
15: Onda Libera.

0: te.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: elettrica. Continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Il volume. Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Nuova gestione va a Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
2: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
8: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
9: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
10: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
11: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
12: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
13: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
14: da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta

0: Natore Cappelli,
1: mozzarella di bufala
0: e parmigiano reggiano di vacche rosse,
1: prosciutto patanegra,
0: cinta senese e maiale tranquillo, vini pregiati bianchi e rossi come il Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
2: Elettromeccanica GM, realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
3: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
4: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social. Onda.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve.

0: medio e a lungo termine.
1: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
9: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
10: Grandi offerte fino al 30 settembre. Scuotitore Volpi Bomber, 299 euro. Motosega STIHL per potatura, 299 euro. E tutto l'occorrente per la raccolta delle olive. Giovedì 24 settembre, a partire dalle 18.30, grande inaugurazione del nuovo punto vendita di San Cesareo.
11: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 330.
12: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70.

0: 80 312.
1: E in questo periodo grandi offerte: fettine di vitellone 13,99 al chilo, petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo, bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
2: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
5: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di

0: torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
3: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
4: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
5: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
6: Ascolta, la gioielleria c'è.
5: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
7: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
5: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
8: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
4: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
9: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
10: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
11: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
12: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
13: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
14: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
15: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
16: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio,
17: Free Music.

Free Radio. Free Music. Onda Libera.

0: mai più.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: Free music.
2: Sei su onda libera.
3: Allora, stavo pensando.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Free Radio, Free Music.
1: Oh, my love, yeah, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Radio. Free Music. Onda Libera.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

come so via di rumore, dicono così si fa, il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt, ho messo via.